0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti, perde solo chi fugge.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensioni

0: canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai 18 anni.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Sogni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

Oggi è giovedì 17 di settembre 2026. Sono molto felice di essere accanto a voi e di augurarvi felicità. Ariete, nella salute però potrebbe essere tutto un po' esagerato, tutto sopra il tono. Per questa ragione, specie nell'attività fisica, nello sport, con le macchine, dovete avere un po' di cautela. Amici del Toro, questo vostro Saturno

0: dice che siete generosi in quanto vi può tornare poi indietro. Il toro è una generosità, diciamo, col contagocce. Gemelli, per quanto riguarda la generosità, quando non vi vede l'altro gemello, siete capaci di qualche gesto generoso. Cancro, voi siete generosi, cari amici del Cancro, ma luna quando è bella, voi siete sempre generosi, quindi oggi lo sarete. Leone, le questioni di famiglia si risolvono, è tempo di generosità, la vostra è riconosciuta. Vergine, preparatevi psicologicamente per il cambio di luna in Sagittario, ritardi in viaggio, fate brillare il vostro dono della generosità. Bilancia, volevo dirvi, Bilancia, che dovete essere un pochino più duri, più severi, ecco, in queste cose. Per quanto riguarda la vostra generosità, è riconosciuta dalle stelle e poi grazie a lei tutto vi torna indietro. Scorpione, oggi che è 17 volevamo appunto dare un accento su quanto siamo generosi, dato che manca la generosità in questo nostro mondo. Sagittario, Giove e Luna, vogliamo mettere anche Marte, Venere, eccetera, sono i pianeti che rappresentano la possibilità di avere figli. La prima esperienza come padre per gli uomini, come madre per le donne. Per quanto riguarda la generosità del Sagittario, la conoscerete molto presto. Capricorno, voi lo sapete, non passate così dal punto di vista pubblico come un segno generoso, invece non è così. Voi siete generosi, ma seguite sempre la vostra intelligenza. Sapete chi la merita, chi non la merita, questa vostra generosità, e mi piace questo in voi, perché non l'avrà mai. Vado all'acquario, mi è venuto in mente adesso quella parola che sento sempre dire, bollette, bollette, questa magica parola della Repubblica Italiana, bollette, bollette, questo è diventato molto importante. E per quanto riguarda la vostra generosità, ma tante volte dite sì, sono geloso, però poi vi giustificate dicendo basta il pensiero. Pesci, attenti ai reumatismi, mal di schiena, le gambe, le ginocchia, e poi soprattutto rapporti con le autorità. Lasciate stare, vi prego, oggi e domani lasciate stare. Per quanto riguarda la vostra generosità, è qualcosa di meraviglioso. Buon primo quarto di luna. Ecco, gli amori che nascono sotto questa fase sono spesso incontri per la vita. È quello che io auguro a voi tutti che state cercando questo amore. Ricordatevi il pensiero delle stelle, che le parole d'amore sono sempre le stesse, non c'è niente di nuovo sotto il sole, però prendono sapore dalle labbra da cui escono. Sai, c'è modo e modo di uno che ti dice ti amo o che ti dice ti amo.
1: canzoni d'amore.

Buongiorno e buon giovedì da Laura Buono qui su Dimensione Sono Soft. 17 settembre, dai che si va avanti piano piano, e questo mese di settembre, quello della ripartenza, ormai non ci sta più così stretto, forse. Comunque affrontiamo questa giornata come sempre con calma, partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, cardinale e teologo gesuita, tra le figure più importanti della Chiesa tra 500 e 600. E poi noi ovviamente facciamo anche gli auguri di buon compleanno a tutti nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 17 settembre. Ricordiamo Anne Bancroft, la sua interpretazione della signora Robinson nel Laureato resta ancora oggi, devo dire, uno dei ruoli femminili più iconici della storia del cinema. Poi facciamo gli auguri alla cantante Anastasia e a un uomo che si divide tra musica e cibo, che è Joe Bastianich, che pensa, prima di diventare un imprenditore della ristorazione, ha lavorato per anni a Wall Street come trader, prima di lasciare tutto per seguire la sua vera passione, cioè quella del cibo, ma adesso anche della musica. E poi ancora auguri ad Alessandro Siani, che rivedremo a Natale al cinema accanto a Claudio Bisio con il nuovo film Bentornati al Sud, che è il terzo capitolo della celebre saga iniziata con Benvenuti al Sud e poi Benvenuti al Nord, e adesso c'è Bentornati al Sud. E infine, rimanendo in tema cinema, auguri ad un grande regista che è Baz Luhrmann, che sta lavorando ad un nuovo film biografico dedicato a Giovanna d'Arco, che dovrebbe uscire l'anno prossimo. E poi chiudiamo con un fatto da ricordare: era il 17 settembre del 1787 quando nella famosa State House di Filadelfia veniva

0: firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore, cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dedicata a tutti coloro che sono già in macchina e che stanno già macinando chilometri, come si usa dire. A Thousand Miles di Vanessa Carlton su Dimensione Suono Soft. Tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi, visto che è arrivata o sta arrivando una perturbazione e potrebbero cambiare le cose.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Suzuki Evita.

0: 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
6: Rigol di a Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Avremo infatti il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi e localmente di forte intensità, specie nella prima parte del giorno, con la possibilità di qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento del tempo nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Contesto piuttosto variabile nella giornata di venerdì, alternanza tra sole e nuvole, ma ancora con qualche debole fenomeno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perdutamente di Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. E quanto ci stiamo perdendo? Stavo ragionando della nostra città, perché andiamo sempre in macchina, non usiamo mai le nostre gambe per girare, quindi non possiamo ammirarla. Ecco, di questo parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life, visto che siamo nel pieno, te lo dico, della settimana della mobilità sostenibile, quindi dovremmo spostarci in teoria un pochino di più a piedi.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Vuoi vedere che ti faccio subito salire un po' di stress? Basta che ti faccio una domanda semplice semplice. Quanto tempo perdi ogni giorno a cercare parcheggio? Perché questo è un problema. E tra l'altro non è che perdiamo solo tempo a cercare il parcheggio, perdiamo anche una parte della nostra città, perché camminando in realtà possiamo vedere non lo so, un negozio che apre, un balcone pieno di piante, una persona che semplicemente passeggia sorridendo, o magari una stradina tranquilla che corre parallela a quella trafficata che non avevamo mai scoperto prima. No, te lo dico perché siamo nel pieno della settimana della mobilità sostenibile e quest'anno l'attenzione è rivolta alle diverse generazioni, quindi spostarsi in modo sostenibile deve essere possibile per tutti, dai bambini fino agli anziani, però la verità è che sta a noi poi scegliere di spostarci in maniera sostenibile, quindi siamo noi che dobbiamo cambiare le nostre abitudini e lo so, sono difficili da sradicare, non dico di no, però possiamo iniziare dai piccoli passi, tipo andare a comprare il pane, il latte come si faceva un tempo a piedi, usare la bici lungo un percorso sicuro, oppure cambiare i mezzi pubblici con una breve passeggiata senza trasformare ogni spostamento ovviamente in una gincana. Bastano anche solo pochi minuti al giorno da lasciarci per andare a piedi e vedere con calma quello che abbiamo intorno. Ecco, ti assicuro che cambiare abitudini e regole può sembrare impossibile, però si può fare e soprattutto può produrre grandi risultati. Ecco, allora direi iniziamo a provarci da oggi, proviamo a scegliere un percorso facile, magari con un tratto alberato e anche una panchina dove possiamo eventualmente riposarci, passeggiamo e

0: chiedi chi erano i Beatles degli Stadio su Dimensione Suono Soft, che è un brano che ci ricorda quanto sia importante insegnare alle nuove generazioni anche quali sono stati i miti del passato, per poterli apprezzare ancora di più, per poter imparare, per poter magari rubare anche qualcosa, visto che per esempio nel caso specifico dei Beatles, senza di loro la musica non sarebbe stata poi quella che è stata. Un brano molto bello che abbiamo riascoltato volentieri in chiusura di questa prima ora di Sveglia Insieme. Io vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Back to school, back to Auto Chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Odio antiebraico, antisemitismo, una piaga intollerabile. Così la premier Giorgia Meloni, condanna unanime del mondo della politica contro l'aggressione avvenuta a Milano. Calci e pugni a un rabbino sessantenne che aspettava l'autobus, arrestato un ventenne tunisino, altri due magrebini denunciati. Nella serata di ieri è deragliato un treno merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano, esclusa la fuoriuscita di sostanze pericolose. Tentò di rapire una bimba davanti a un supermercato di Bergamo lo scorso febbraio, assolto per vizio di mente un 47enne di nazionalità romena, resterà 2 anni in comunità. A Brescia mancano autisti di bus, 28 in arrivo dalla Tunisia, avranno anche alloggio a prezzo calmierato e corsi accelerati di italiano. Calcio Europa League, il Benfica passa a San Siro, Milan battuto 2-0, stasera alle 21 tocca alla Juve che ospita gli olandesi del NEC. Dal 2027 abolito il bollo per auto di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo, prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise sul diesel. L'informazione torna tra un'ora.
7: Proseguiamo insieme questa sveglia di giovedì 17 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Visto che è giovedì, pensavo magari iniziamo a dare uno sguardo al weekend, iniziamo a organizzarci. Per esempio, venerdì sera a Milano c'è un concerto gratis con un piccolo pezzo d'Europa che sale sul palco. Alle 19 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano torna infatti l'Orchestra Erasmus, che è una formazione composta da giovani musicisti che hanno fatto, stanno facendo un'esperienza di mobilità con il programma Erasmus. E il programma della serata, devo dire, è bello importante. Si parte con un poema sinfonico per clarinetto e orchestra e poi arrivano Mozart, Mascagni e Bizet con giovani direttori e solisti. Però la cosa bella è quello che in realtà c'è dietro la musica, cioè dei ragazzi che arrivano da paesi diversi, studiano insieme, provano insieme e alla fine salgono sullo stesso palco. Il concerto rientra infatti in una conferenza dedicata alla collaborazione tra le istituzioni musicali europee, con l'idea di usare la musica per costruire delle relazioni e degli scambi internazionali. Insomma, qualcosa di bello sulla carta, però poi anche di fatto qualcosa di bello in pratica. E ricordo che l'evento è gratis, ovviamente fino a esaurimento posti e bisogna prenotare. Beh, sicuramente una serata in cui l'Europa non si racconta con i discorsi, ma in questo caso si ascolta.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: concluso il suo Giova Summer Party in bellezza nella sua Roma, al Circo Massimo, con oltre 100.000 spettatori e tanti amici e artisti che sono saliti sul palco. E a proposito di Baciami Ancora, è salito anche il regista di questo film, Gabriele Muccino, insieme a Fiorello.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Aprila su mocautogroup.com.
14: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid.
3: tua da 245 euro al mese. TAN 645, TAEG 745, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Carriole, carriole, carriole.
19: Ma non era parole?
18: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
19: Un capolavoro senza tempo.
18: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
19: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
20: Brico Gay, più vicino a te.
18: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
21: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
22: Ma no, da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
21: Anticipo zero?
22: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
23: Autorigol!
24: A Milano dal 1906.
25: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
26: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
27: Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Avremo infatti il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi e localmente di forte intensità, specie nella prima parte del giorno, con la possibilità di qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento del tempo nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Contesto piuttosto variabile nella giornata di venerdì, alternanza tra sole e nuvole, ma ancora con qualche debole fenomeno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Mastello Bianco, i pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Soft. Quanto stai lì a controllare quando invii un messaggio su WhatsApp se l'altra persona l'ha visualizzato e quanto ci mette a rispondere? Ecco, di questo parleremo tra poco, affronteremo questo tema molto ostico tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: strana convinzione che se una persona ha il telefono in tasca allora deve essere automaticamente disponibile, e invece no, perché essere raggiungibili non significa essere disponibili. E poi dobbiamo anche considerare che c'è chi visualizza il messaggio e pensa sì vabbè rispondo dopo, e poi magari viene travolto da lavoro, famiglia, mille altre cose e magari se ne dimentica. C'è anche chi non risponde subito perché vuole farlo con calma, magari trovare le parole giuste. E poi teniamo conto che c'è anche la stanchezza sociale, ecco, questa la dobbiamo considerare, cioè tra WhatsApp, mail, gruppi, social, notifiche varie, a fine giornata qualcuno non ha proprio più le energie nemmeno per scrivere ok. Naturalmente è diverso invece se una persona cambia improvvisamente comportamento, cioè diventa sempre più distante, smette di cercarti, allora lì veramente uno si dovrebbe fare il problema. Quindi no, questo per dire che se vediamo un messaggio visualizzato senza risposta, dobbiamo imparare l'arte della pazienza. Le persone rispondono quando possono. Non facciamo stressare anche da uno strumento che dovrebbe in qualche modo semplificarci la vita.
1: Dimensione suono soft.

0: innamoro davvero di Fabio Concato su Dimensione Suono Soft. E a proposito di amore, stavo riflettendo sul fatto che settembre ormai è un mese ambitissimo per sposarsi. Facciamo gli auguri a Ilary Blasi, che è appena convolata a nozze, ma tutti i riflettori sono puntati tra qualche giorno sulla Val d'Orcia, dove si diranno sì il frontman dei Maneskin, cioè Damiano David, e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. E tutti sperano di poter vedere qualche cosa, che qualcosa del matrimonio trapeli, anche se spesso questi matrimoni sono super blindati, anche perché in questo caso chissà quanti attori, quante persone famose da Hollywood e dall'America arriveranno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Contrasto alla pedopornografia online, sgominata un'organizzazione criminale transnazionale, 17 arresti. Odio antiebraico, antisemitismo, una piaga intollerabile, così la premier Giorgia Meloni, condanna unanime del mondo della politica contro l'aggressione avvenuta a Milano. Calci, pugni e insulti a un rabbino sessantenne che aspettava l'autobus, arrestato un ventenne tunisino, altri due magrebini denunciati. Sarà Silvia Sardone la candidata.

0: Ida proporrà la coalizione di centrodestra per la corsa a sindaco di Milano nel 2027, l'annuncio dal leader Matteo Salvini. Nella serata di ieri è deragliato un treno merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano, esclusa la fuoriuscita di sostanze pericolose, accertamenti di Trenord. Calcio Europa League, il Benfica passa a San Siro, Milan battuto 2-0, stasera la Juve ospita gli olandesi del NEC. Dal 2027 è abolito il bollo per auto di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo, prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise sul diesel. L'informazione torna tra un'ora.
1: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Sempre nell'ottica di cose da fare nel weekend che ormai si avvicina, ti dico che sabato e domenica all'Arco della Pace a Milano arrivano due giornate completamente dedicate a sport, benessere e salute. Sono i My Personal Trainer Days e la cosa interessante è che è tutto gratuito, anche se ovviamente bisogna prenotarsi prima. E quindi ci saranno lezioni e workout per tutti i livelli, dalla yoga therapy all'HIIT, dalla camminata funzionale alla Zumba, e poi incontri con personaggi dello sport e dello spettacolo. Per esempio sabato ci saranno tra gli altri Carolina Costner, Chiara Pellacani e Martina Colombari. Domenica spazio anche al padel con alcune vecchie glorie del calcio italiano, da Bobo Vieri ad Alessandro Matri. Però la parte che trovo più interessante è che c'è anche tutta una parte dedicata alla prevenzione. Grazie alla collaborazione con l'ILT saranno per esempio disponibili screening senologici gratuiti, mentre tutti i partecipanti potranno accedere anche a controlli cardiovascolari. E poi anche ci saranno talk su alimentazione, longevità, salute mentale, cosmesi, medicina, insomma puoi andarci per fare sport, per ascoltare un campione, per provare una disciplina nuova oppure semplicemente per scoprire qualcosa in più appunto sulla tua salute. E soprattutto ricordo, è gratis, che di questi tempi insomma è già una forma di benessere, la definirei.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: successo planetario per questo brano di Ellie Goulding, che forse ricordiamo anche come colonna sonora del film molto discusso, tratto da un bestseller altrettanto discusso, che è 50 sfumature di grigio, brano che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Pronti a ripartire?
2: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di

0: 8.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
0: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
16: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: quante emozioni con questo brano meraviglioso di Vasco Rossi. E appena riascoltato questo Dimensione Suono Soft, ma le emozioni non finiscono qui, anzi ne arrivano tante altre, perché è il momento di annunciare lui, il nostro uomo delle stelle, il nostro uomo della mattina, il nostro punto di riferimento, la nostra stella polare, anche la potremmo definire, che è Branco. Ecco, siamo pronti ad ascoltarlo come sempre, segno per segno.
1: Oggi è giovedì 17 di settembre 2026. Sono molto felice di essere accanto a voi e di augurarvi felicità. Ariete, nella salute però potrebbe essere tutto un po' esagerato, tutto sopra il tono. Per questa ragione, specie nell'attività fisica, nello sport, con le macchine, dovete avere un po' di cautela. Amici del Toro, questo vostro Saturno dice che siete generosi in quanto vi può tornare poi indietro. Il Toro è una generosità, diciamo, col contagocce. Gemelli, per quanto riguarda la generosità, quando non vi vede l'altro gemello, siete capaci di qualche gesto generoso. Cancro, voi siete generosi, cari amici del Cancro, ma Luna, quando è bella, voi siete sempre generosi, quindi oggi lo sarete. Leone, le questioni di famiglia si risolvono, è tempo di generosità, la vostra è riconosciuta. Vergine, preparatevi psicologicamente per il cambio di luna in Sagittario, ritardi in viaggio, fate brillare il vostro dono della generosità. Bilancia, volevo dirvi, Bilancia, che dovete essere un pochino più duri, più severi, ecco, in queste cose. Per quanto riguarda la vostra generosità, è riconosciuta dalle stelle e poi grazie a lei tutto vi torna indietro. Scorpione, oggi che è 17 volevamo appunto dare un accento su quanto siamo generosi, dato che manca la generosità in questo nostro mondo. Sagittario, Giove e Luna, vogliamo mettere anche Marte, Venere, eccetera, sono i pianeti che rappresentano la possibilità di avere figli, la prima esperienza come padre per gli uomini, come madre per le donne. Per quanto riguarda la generosità del Sagittario, la conoscerete molto presto. Capricorno, voi lo sapete, non passate così dal punto di vista pubblico come un segno generoso, invece non è così. Voi siete generosi, ma seguite sempre la vostra intelligenza. Sapete chi la merita, chi non la merita, questa vostra generosità, e mi piace questo in voi, perché non l'avrà mai. Vado all'Acquario. Mi è venuto in mente adesso quella parola che sento sempre dire, bollette. Ah, bollette, questa magica parola della Repubblica Italiana, bollette, bollette, questo è diventato molto importante. E per quanto riguarda la vostra generosità,

buon primo quarto di luna. Ecco, gli amori che nascono sotto questa fase sono spesso incontri per la vita. È quello che io auguro a voi tutti che state cercando questo amore. Ricordatevi il pensiero delle stelle, che le parole d'amore sono sempre le stesse, non c'è niente di nuovo sotto il sole, però prendono sapore dalle labbra da cui escono. Sai, c'è modo e modo di uno che ti dice ti amo o che ti dice ti amo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: per te.
1: Altro che buonanotte Fiorellino, come canta Francesco De Gregori. Qui tocca dire buongiorno e tocca prendere atto del fatto che abbiamo terminato queste tre ore di sveglia insieme, quindi tra poco ci salutiamo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: E anche questa sveglia è andata e adesso ci resta quella di domani prima dell'arrivo del weekend, sperando di poterci riposare un po' più a lungo, di poter dormire un po' di più. Però non guardiamo troppo avanti, perché in realtà questo giovedì è appena iniziato e quindi continuiamo adesso ad affrontarlo insieme. Per fortuna tutto in discesa, perché è già arrivato Francesco Cavuoto, pronto a prendere qui tutta la postazione, questa piccola astronave, e ad accompagnarti fino all'ora di pranzo, fino alle 13. E allora ti lascio con lui e ti do appuntamento a domani mattina dalle 6 fino alle 9. Mi trovi qui se avrai la sveglia presto e vorrai svegliarti con me. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maltempo a Como, smottamenti e frane, chiuso un tratto della statale per Lecco, fango e detriti lungo la linea anche alla stazione ferroviaria di Camerlata. Treni, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano. Accertamenti di Trenord, nella serata di ieri ha deragliato un convoglio merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli. Assolto per vizio di mente dal tribunale di Bergamo il 47enne di nazionalità rumena che nel febbraio scorso tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenuta per mano dalla mamma. Disposti 2 anni di ricovero in una REMS. Calcio Europa League, il Benfica passa a San Siro, Milan battuto 2-0, stasera la Juve ospita gli olandesi del NEC. Dal 2027 abolito il bollo per auto di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo, prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise sul diesel. L'informazione torna tra un'ora.
10: È giovedì, è il 17 settembre, buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che scegli per il benessere appunto. Per le prossime 4 ore, se ti va, stiamo insieme con le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, tanti successi uno via l'altro, senza soluzione di continuità. Si parte con un aforisma d'amore interpretato da una grande voce del cinema, si va.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Occhi bellissimi in cui perdersi e occhi bellissimi in cui ritrovarsi. Se coincidono, è amore.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: care. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, nella mattinata di Dimensione Suono Soft in questo giovedì 17 settembre. Tra poco si torna con Beppe Pellegrino e la sua Travel Experience.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app.

0: Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorivol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
14: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: Id insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Id insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Foton, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza

0: disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Umberto Tozzi, gli altri siamo noi. Beppone Pellegrino, che non sei altro, dove ci accompagni oggi? Quale angolo del pianeta ci fai scoprire? Scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, spero tutto bene. Oggi vi voglio parlare di una Grecia più autentica. Insomma, ne abbiamo parlato tantissime volte, tante isole. Io però oggi metterei Scarpanto o Karpathos nella lista. Diciamo che Scarpanto è un po' il nome antico greco, invece quello più diffuso turisticamente parlando è Karpathos. È un'isola che rimane molto meno conosciuta rispetto a Mykonos, Santorini, Creta, Rodi, e proprio per questo conserva un'atmosfera molto particolare. E oggi vi voglio raccontare cosa si trova a Scarpanto. Qui troviamo montagne, villaggi tradizionali, strade panoramiche e soprattutto spiagge spettacolari, bellissime. Uno di quei luoghi molto affascinanti, secondo me, è Olimpos, un villaggio arroccato sulle montagne dove le tradizioni locali sono ancora molto, molto presenti. E poi c'è il mare, che dire? Kira Panagia, Pella, Kata o Aciata sono alcune delle spiagge che personalmente terrei in considerazione, perché mare limpido, scogli leggeri, tanti pesciolini, stelle marine, insomma, vale la pena. Poi in questo periodo a settembre il clima è perfetto per esplorare l'isola senza il caldo più intenso dell'estate piena. Scarpanto, Karpathos, la consiglierei soprattutto per chi mi dice: senti, voglio andare in Grecia, Beppe, ma non voglio andare in un posto, sentirmi in una destinazione costruita solo per il turismo, la Movida, Mykonos, un po' diverso. Quindi Karpathos secondo me è il luogo ideale, perché è una Grecia molto lenta, più tradizionale e soprattutto per questo molto, ma molto affascinante, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero chiude la prima ora in questo giovedì su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere nei giardini che nessuno sa e mai saprà. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor Dual Desire
3: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha piccato il fuoco nella sua palazzina e sparato a salve, arrestato nella notte un 25enne con problemi mentali. È accaduto ad Arconate, evacuate i condomini, tra cui 3 minori e 2 disabili, lo stabile dichiarato inagibile. Maltempo a Como, smottamenti e frane, chiuso un tratto della statale per Lecco, fango e detriti lungo la linea ferroviaria di Camerlata, sirene nella notte a Blevio. Allerta arancione per ampi settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna. Treni bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano. Accertamenti di Trenord, nella serata di ieri ha deragliato un convoglio merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli. Ricorso a prodotti non ammessi, Pavia, maxi frode nella coltivazione del riso biologico, sequestri per 10 milioni di euro, coinvolti imprenditori agricoli. Calcio Europa League, Milan battuto 2-0 dal Benfica a San Siro, stasera Juve-NEC. Nel 2027 abolito il bollo per auto di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo, l'informazione torna tra un'ora.
0: Ma tu lo sai che dietro i trulli della Puglia potrebbe esserci anche il fisco? Secondo una delle storie più raccontate sulla loro origine, quelle costruzioni meravigliose avevano anche un vantaggio molto pratico: si potevano smontare. E pare che quando arrivavano i controlli questa caratteristica diventasse improvvisamente molto interessante, no? Come quando fanno le bancarelle, vigili, vigili, coperte, scarpe, borse e tutti via. E tra poco ti porto in Valle d'Itria dove smonteremo i trulli e forse smonteremo anche una leggenda. Parte verso una nuova musica, una nuova ora fatta di musica con Barry White, Can't Get Enough of Your Love, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore tutto per te.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più. Ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.
16: I've heard people say that

0: Tra poco su Dimensione Suonosoft scopriamo perché i trulli sono fatti in questa maniera, forse perché si potevano smontare. Ti porto in Valle d'Itria, sarà Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Ma effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Aperitivino?
17: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
16: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
20: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?
0: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
25: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
26: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: prima ti ho detto che dietro i trulli potrebbe esserci anche una storia di tasse. Siamo in Valle d'Itria, in Puglia, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Martina Franca. È una terra rossa, piena di ulivi, muretti a secco, le masserie, e naturalmente ci sono loro, i protagonisti, i trulli. Una delle spiegazioni tradizionali racconta che la costruzione a secco permettesse di smontarli rapidamente quando arrivavano le ispezioni legate ai nuovi insediamenti e ai tributi. Praticamente uno dei primi esempi di questa casa? Quale casa? Secoli dopo sono diventati patrimonio dell'umanità e la storia ha un certo senso dell'umorismo. E settembre è uno dei momenti più belli per scoprire questa parte della Puglia. Il caldo comincia a mollare la presa, le giornate restano lunghe e puoi attraversare tranquillamente il territorio anche in bicicletta lungo la ciclovia dell'acquedotto pugliese. Pedali tra gli ulivi, la macchia mediterranea, dei piccoli borghi, le strade di campagna, e qui cambia completamente la velocità del viaggio. In macchina pensi, oh, ma quanto manca? In bicicletta cominci a vedere il muretto, l'ulivo enorme, la masseria nascosta, il trullo in mezzo alla campagna, e magari ti fermi senza avere nessun motivo particolare per farlo, che in vacanza è assolutamente un lusso meraviglioso. E poi c'è il tramonto, le pietre bianche che diventano più calde, la terra rossa che cambia il colore. Intorno senti davvero pochissimo, e dopo mesi passati tra traffico, notifiche, appuntamenti, gente che ti manda vocali da 4 minuti dicendo ti subo solo un secondo, anche il silenzio diventa una specie di attrazione turistica. Allora magari questo settembre scegli un viaggio un po' più lento, una bicicletta, un borgo, un ulivo che era lì molto prima di noi e un trullo che dopo secoli è ancora in piedi alla faccia dell'ispettore delle tasse. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Come profondo il mare, Lucio Dalla a chiudere la prima metà di questa mattinata in questo giovedì. Tra poco informazione, anche 100 secondi di Enrico Mentana e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire
1: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Attenzione! L'usato di auto Rigold di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigold di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
5: Auto Rigold!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Ceriani. La

0: energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha piccato il fuoco nella sua palazzina e sparato a salve. Arrestato nella notte un 25enne con problemi mentali, accaduto ad Arconate, nel Milanese. Evacuati i condomini, tra cui 3 minori e 2 disabili, lo stabile dichiarato inagibile. Maltempo a Como, smottamenti e frane, chiuso un tratto della statale per Lecco, fango e detriti lungo la linea ferroviaria di Camerlata, sirene nella notte a Blevio. Treni bloccate, le linee per Como, Sondrio e Tirano, accertamenti di Trenord. Nella serata di ieri ha deragliato un convoglio merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli. Un tir ha sfondato il guardrail, è rimasto sospeso nel vuoto da un'altezza di 5 metri. Intervento dei vigili del fuoco, illeso l'autista. È accaduto all'alba presso la rotatoria di Cascina Merlata, sulla 4. Calcio Europa League, Milan battuto 2-0 dal Benfica a San Siro, stasera Juve-Nec. Le minacce del presidente USA Donald Trump. Dazi all'Unione Europea se il Canada diventa membro associato. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias. Spazio subito ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Non è difficile commentare quello che è successo ieri, la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire per il 2027 nell'immediato, ma con una misura strutturale, poi definitivamente il bollo auto per la gran parte degli automezzi, le auto di piccola e media cilindrata e le moto. Non è difficile perché è chiaro che il governo ha agito con un occhio all'emergenza che deriva dalle guerre e dal costo del petrolio e delle materie energetiche, e con l'altro soprattutto alla immediata vigilia elettorale. Che si voti in primavera o si voti in autunno, l'anno prossimo è l'anno delle elezioni in cui si rinnova il Parlamento e quindi il governo Meloni resta o va a casa. Ed è chiaro che le opposizioni su questo battono subito. È evidente che si tratta di una manovra che compiace una parte dell'elettorato cospicuo, parliamo di 14 milioni di automobilisti o motociclisti. Ma è anche vera l'altra cosa, che cioè tutti sappiamo come in questo momento girare in auto e in moto sia molto più costoso, proprio per l'altro motivo, proprio perché il pieno di carburante costa molto di più. E una misura andava presa e non si poteva soltanto continuare a inseguire accise e cose di questo genere. Resta la questione di fondo, che si è aperta di fatto con una misura sicuramente anche elettoralistica, la campagna elettorale. E di qui in poi chissà quante ne vedremo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: A Milano sta per comparire un nuovo nome sulle mappe, Largo Dario Fo, e lo dico con un pizzico di emozione. Il 13 ottobre saranno 10 anni dalla morte del premio Nobel e la città si prepara a dedicargli lo spazio davanti alla fermata Sforza Policlinico della M4. E il posto è stato scelto bene, no? Siamo a pochi passi dalla statale, dove nel 1969 Fo portò in scena il suo mistero buffo durante l'occupazione dell'università. E poco più là c'è Porta Romana, la zona dove Dario Fo e Franca Rame hanno vissuto per molti anni. A Milano, per intitolare uno spazio pubblico a una persona, devono passare 10 anni dalla sua morte. Adesso quel tempo è trascorso e così Dario Fo torna proprio in mezzo alla sua città, questa volta su una targa, ma sempre a 2 passi da un palcoscenico. Lunga vita a quello che è stato delle opere di Dario Fo. Allora, Bob Marley, Cody Beloved, canzone che riapre le danze in questa ora su Dimensione Suono Soft, e ancora prima Alessandro Messina, Aforisma d'amore, tutto per te.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amici, come prima c'è anche Pino Daniele nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno, tra poco ritorniamo con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
4: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
4: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo. Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo.

0: tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Auguri Goldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
20: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Viene a trovarci due volte al giorno, con me al mattino e poi nel pomeriggio intorno alle 17.35. Lei però è sempre lei, rimane la stessa, Francesca Romana Barberini. Ascoltiamo i suoi consigli di oggi su Dimensione Spinosoft.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì mattina si parla di vini da noi, si parla di vini con un appassionato esperto, autore del libro Piacere Vino, Anima e Cuore dell'Enoteca Online in Wine.com. Lui è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato, ciao.
3: Ciao Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, oggi parliamo di vini, anzi di vitigni che mi stanno particolarmente a cuore, perché sono gli autoctoni del Lazio. Come mai questa scelta? E siamo così vicini alla mia città d'origine?
3: Beh sì, perché questo sabato farò una degustazione proprio dedicata ai vitigni autoctoni del Lazio e allora ho pensato che poteva essere carino, così anche mi preparo.
2: Certo, ripassi, no? Ripeti.
3: Ripasso, esatto, esatto.
2: Che cosa hai scoperto?
3: Che sta anche a mia cuore, perché anch'io abito a Roma e quindi insomma non è stata la mia città di origine, però ci sono tante cose belle che sto scoprendo in questa regione ormai da tanti anni che ci abito. E quindi insomma mi faceva piacere parlare una volta proprio nello specifico dei vitigni autoctoni del Lazio, perché purtroppo credo sia abbastanza oggettivo, il Lazio non viene quasi mai citato tra le regioni più importanti per quanto riguarda la produzione di vini in Italia, e parleremo anche di questo durante la degustazione. Però ecco, ci sono in realtà delle bellissime realtà, stanno crescendo tantissime cantine, stanno lavorando molto molto bene e stanno riscoprendo tanti bei vitigni autoctoni, che sono quelli che rendono così speciale la nostra regione, la nostra nazione, quando la confrontiamo con gli altri grandi produttori del mondo. Parleremo del più importante vitigno rosso che c'è nel Lazio, che è il Cesanese. È un vitigno che si produce principalmente nella Ciociaria, quindi provincia di Frosinone, però poi ne troviamo anche nella provincia di Roma e di Latina, quindi abbastanza diffuso, diciamo, nel centro-sud della regione del Lazio. È un vitigno molto profumato, no? Principalmente ciliegie visciole, anche però delle note speziate, ed è un vitigno che ha ottime capacità anche di invecchiamento, quindi un vino molto molto interessante, ed è il rosso più importante che abbiamo nel Lazio. Tra i bianchi c'è qualche autoctono in più, la Malvasia puntinata del Lazio, proprio quella più tipica della nostra regione, e poi c'è il Bellone, che è molto interessante per i suoi equilibri tra frutto e minerali. E poi c'è un altro vitigno raro che mi piace tantissimo, che presenterò anche sabato, si chiama Maturano, questo lo conoscono veramente in pochi, nella Val Comino, quindi nell'estremità occidentale del Lazio, che confina con Abruzzo, Molise e Campania, un bianco che, come dice il nome, come suggerisce il nome, ha ottime capacità di invecchiamento, il Maturano, così
2: ecco,
3: si chiama.
2: Vedi, questi sono veri segreti, angoli remoti della nostra regione che custodiscono, esatto, questi segreti. Maurizio, grazie per averci portato in lungo e largo per il Lazio a scoprire vitigni autoctoni. Ci sentiamo giovedì prossimo, sono sicura che andremo a approfondire qualcos'altro. Quindi buona giornata e buona degustazione.
3: Grazie, presto, ciao a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Sonosoft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Enya con Only Time, Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così le prime tre ore in questa mattinata sulla radio del benessere. Tra poco l'informazione e poi l'ora della decompressione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
8: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se il maltempo nel Lecchese ha portato alla chiusura di un tratto della statale 36 in direzione nord per lo straripamento del lago di Agiono, a Milano attenzionato il Lambro, evacuate le comunità del parco, allerta arancione per ampi settori della Liguria e dell'Emilia Romagna. Comparirà questa mattina in tribunale a Milano il ventenne tunisino arrestato ieri per l'aggressione ad un rabbino alla fermata dell'autobus. Al momento i fatti sono qualificati come tentativo di rapina, denunciati altri due che avranno il foglio di via. Il caso Roggero, anche i giudici di Milano bocciano il rinvio della pena, confermando così la linea dei colleghi di Torino. Roggero rimane a Bollate e la partita si sposta ora in Cassazione. Ha appiccato il fuoco nella sua palazzina e sparato a salve. Arrestato un 25enne con problemi mentali, successo nella notte ad Arconate, evacuati i condomini. Lo stabile è dichiarato inagibile. Calcio Europa League, questa sera la Juventus trova gli olandesi del NEC. Milan battuto 2-0 dal Benfica. Tra le altre notizie, atto intimidatorio contro il ministro dell'istruzione Valditara, destinatario di una busta con un proiettile e minacce. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata, ormai pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Questa è la radio del benessere, è la radio che ti regala intorno a quest'ora tanta buona musica, perché è l'ora della decompressione. Che significa? Significa che mettiamo più musica, io parlo un po' di meno, così arrivi relax fino a ora di pranzo. Loredana Bertè, per me e per tutti. Sei bellissima, canzone che apre quest'ora, e prima ancora un dolce aforisma d'amore con la voce di Emanuela Amato.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.

Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino, profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

0: Ci stiamo sbagliando, Luca Carboni. Sono sicuro che tu l'abbia cantata tutta, tutta, dall'inizio alla fine. Tra poco allora ce ne saranno altre di canzoni da cantare, sempre qui su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo. Back to school, back to Auto Chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Bricoké. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Bricoké, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Bricoké, più vicino a te.
6: Bricoké è sempre più conveniente, anche su bricoké.it.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato.

0: Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
1: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
15: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Cure nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto fino alle 13, poi arriva Fabiana Sera e scompiglia le carte. Lascerò a lei microfono, cuffie e la voglia di raccontarti e di farti ascoltare buona musica. Intanto un pezzo te lo metto io. Giorgia, questa si chiama Strano il mio destino.

0: Spandau Ballet Gold, canzone che chiude il nostro appuntamento in questo giovedì 17 settembre su Soft.
1: E se ti va, ci sentiamo domani, se ti va.
0: Subito dopo Laura Buono, a partire dalle 9, sarà già venerdì, venerdì. Lo senti già come sono canterino, aspettando questo venerdì pomeriggio, o meglio mattina, che poi diventa pomeriggio, che poi diventa sabato, che poi diventa vero weekend. Quindi è tutto in divenire, Pantarei. Tra pochissimo, allora, Fabiana Sera fino alle 5 di questo pomeriggio. Io ti mando un abbraccio, un bacio, buon appetito e buon weekend. Ma che weekend, ci sentiamo domani. Ma allora, ma è veramente, ma che... Ciao.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.

0: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tanzero Tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
1: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Incidente questa mattina a Milano in via Antonini. Un uomo è stato investito da un motociclista. La vittima, il 76enne Luigi Donato, non ce l'ha fatta. Maltempo, statale 36 allagata questa mattina all'altezza dello svincolo di Suello, code e viabilità in tilt verso Lecco. A Milano attenzionato il Lambro, evacuate all'alba le comunità del parco. Comparirà oggi in tribunale a Milano il ventenne tunisino arrestato ieri per l'aggressione al rabbino alla fermata dell'autobus. Al momento infatti sono qualificati come un tentativo di rapina, denunciati altri due che avranno il foglio di via. Caso Ruggero, inammissibile anche la seconda istanza di differimento della pena del gioielliere. Questa è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che conferma la linea dei colleghi di Torino. Ruggero rimane a bollate. L'omicidio di Yana Malaiko nel Mantovano nel 2023, ergastolo per l'ex fidanzato. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione a Dumitru Stratan. Il calcio, Europa League, questa sera la Juve trova gli olandesi del NEC. Milan battuto ieri a San Siro 2-0 dal Benfica. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
8: Io ti auguro ogni bene, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto, sono Fabiana Sera e lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere. 17 settembre, due good life, oggi pomeriggio veramente una più bella dell'altra, perché ieri ti ho parlato del guacamole, che se vogliamo però è un qualcosa che noi leghiamo, no? Un po' l'estate, vabbè, tecnicamente è ancora estate per qualche giorno, però oggi nella prima good life, ma ti parlo di una roba che è buonissima, molto autunnale adesso con le prime seratine in cui purtroppo arriverà il buio, io lo sto temendo e aspettando proprio con una condanna questo buio, però ci sono delle cose che ci faranno una carezza nell'anima. E poi seconda good life, oggi è giovedì, quindi si parla di una parola, di un modo di dire che arriva magari da un'altra cultura. Spesso andiamo in Oriente, oggi ti porto in Nord Europa, in Svezia. Se non l'hai visitata, fallo, perché è un paese meraviglioso e soprattutto sono così saggi, ma così saggi gli svedesi. Il tutto condito con la migliore musica, quella che ti piace. Cominciamo, c'è un pezzo di musica italiana che conosci a memoria e quindi cantiamolo insieme. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

0: Malika Yan con Ricomincio da qui. Io oggi avevo proprio bisogno di una coccola, non lo so, giovedì è pure un bel giorno nella settimana, mi piace tantissimo, eppure, e quindi tra un po' ti parlo di una mela dentro una sorpresa, buonissima.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
7: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro russo nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interesse. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
20: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Idio!
20: insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: Pronti a ripartire?
22: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna, tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85.

0: mese, TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1000 euro di extra bonus e 2500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
0: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: il profumo delle mele al forno, secondo me, è uno dei quei ricordi forse ancestrali, no? Legati ai ricordi d'infanzia, alle cose buone di un tempo, e ha un talento particolare, cioè rende la cucina un posto nel quale viene proprio voglia di restare, soprattutto ora che sta per cominciare una stagione, quella lì autunnale, quando torni a casa è un po' più buio. L'apple dumping è una mela avvolta nella pasta sfoglia cotta fino a diventare tenera. È un piccolo pacchetto regalo che si apre con il cucchiaio. Tu puoi prepararne davvero una versione casalinga molto semplice, con 4 mele piccole, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, cannella e un po' di uvetta. In pratica devi sbucciare le mele e lasciarle intere, ma senza il cilindro intero del torsolo, no? Cioè togli il cilindro interno, che riempirai con qualche chicco di uvetta, un pizzico di cannella se ti piace, e aggiungi poi poca scorza di limone che dà quel profumo buonissimo. Poi dividi la sfoglia in 4 quadrati, avvolgi le mele, chiudile bene con i lembi e sistema i fagottini su una teglia. È facilissimo. Cuoci tutto a circa 180 gradi per 40 minuti, controllando che la pasta sia dorata e la mela morbida. Lascia intiepidire e servi, cioè più facile di così. Scegli mele già dolci e ricorda che il momento migliore arriva quando la crosta cede e si libera un profumo meraviglioso. A quel punto puoi sederti, spegnere il telefono, magari con un pochino di musica, quella di Dimensione Sono Soft, e assaggiare lentamente, perché una merenda merita qualche minuto tutto suo. Ci proviamo, fammi sapere se ti piacciono. Se ti è piaciuto questo contenuto e vuoi segnare la ricetta, la trovi su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: meraviglia questo pezzo, bellissimo, chiaramente sono loro, Mina e Celentano con Acqua e Sale, e adesso a conclusione della prima ora insieme cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da €20,200.
8: Volkswagen Polo da €14,900.
7: Volkswagen Taigo da €19,400.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
9: Rigoldi! A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. A Pavia, riso benvenuto come biologico ma coltivato con sostanze non consentite. Nell'indagine della Guardia di Finanza coinvolte 14 aziende, tra gli indagati anche il sindaco di Sartirana Ghiselli, sequestri per oltre 10 milioni. Incidente questa mattina a Milano in via Antonini, un uomo è stato investito da un motociclista, la vittima 76 anni, non ce l'ha fatta. Il maltempo di questa mattina con la statale 36 allagata, lo svincolo di Suello con code in tilt, la viabilità verso Lecco, disagio alle ferrovie, a Como frane in città, chiusa via Montegrappa, a Milano attenzionato il Lambro. Comparirà in tribunale a Milano oggi il ventenne tunisino arrestato per l'aggressione al rabbino, la fermata dell'autobus. Al momento i fatti sono qualificati come un tentativo di rapina, denunciati altri due che avranno il foglio di via. Il caso Roggero, inammissibile anche la seconda istanza di differimento della pena. Questa è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che conferma così la linea dei colleghi di Torino. Il calcio con l'Europa League, questa sera tocca alla Juventus che trova e ospita gli olandesi del NEC. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Eccola qui un'altra ora insieme, questa è Dimensione Suono Soft, io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio dicendoti: hai voluto la bicicletta e allora pedala. Dove? A Brescia il 20 settembre, il ritrovo è alle 15.30 per il Brescia Bike Fest, piazzale Paolo VI, divertiti, porta anche i bambini per un coloratissimo mare su due ruote con manubri, campanelli, cestini, che bella là, ti ricordi la Graziella? Era una bicicletta, no perché sei giovane, io sono anziana, quindi la Graziella era la bicicletta che imparavi a guidare quando un po' crescevi, no? Prima c'era la mountain bike, dove con le ginocchia sempre sbucciate, poi c'era la Graziella con questo cestino bellissimo. Vabbè, vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Brescia Bike Fest, domenica 20 settembre, sesta edizione all'interno della settimana europea della mobilità, di cui tra l'altro parleremo anche qui su Dimensione Suono Soft all'interno delle nostre bellissime Good Life. Intanto, a proposito di cose bellissime, arriva il primo discone di quest'ora, Ron, con Non abbiamo bisogno di parole. Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Sono caduta dentro i tuoi occhi. E ora ci sono dentro fino al cuore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una splendida colonna sonora di un bellissimo film, Carmen Consoli, L'ultimo bacio. Tu l'hai appena ascoltata qui su Dimensione Sound Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
7: Questo mese da MCA, materasso singolo in me.

0: imponderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
1: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michele Zarrillo, Una rosa blu, pezzo celeberrimo, ma pensa che è stata scritta da Totò Savio, tra l'altro, degli Squalor, nel 1982, presentata a Sanremo, è stata esclusa dalle nuove proposte che allora si chiamavano Aspiranti, poi nel 97 con una nuova versione è ritornata ad essere il grande successo che tutti quanti conosciamo. A chiudere un'altra ora insieme, questa è Dimensione Suon Soft, adesso arriva la nostra informazione.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 € al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 € al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il giudice per la direttissima Sofia Fioretta a Milano ha disposto l'obbligo di presentazione per due volte a settimana.

0: alla polizia giudiziaria per il ragazzo italiano di 21 anni di origine tunisina arrestato per il reato di propaganda e istigazione all'odio razziale per aver dato un calcio ad un rabbino di 60 anni. Nell'interrogatorio il ragazzo ha negato di aver preso di mira il rabbino per il suo abbigliamento e per la sua fede ebraica. Il fratello del giovane e un loro amico di 19 anni sono stati denunciati a piede libero. A Pavia il riso venduto come biologico ma coltivato con sostanze non consentite. Nell'indagine della Guardia di Finanza coinvolte 14 aziende, tra gli indagati anche il sindaco di Sartirana, Ghiselli. Oltre 100 milioni di euro di investimento, 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e più di 28.000 metri quadrati di aree esistenti riqualificate. Sono questi i numeri del progetto T1XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso da SEA Milan Airports. Calcio, Europa League, questa sera la Juve trova gli olandesi del NEC e poi in Svezia, centrosinistra che vince le elezioni, il Premier si dimette. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Grazie sempre alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Torno a farti compagnia, saremo insieme fino alle 17 con me, Fabiana Sera, con i contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Domandina facile facile, non è vero, difficilissima. Qual è la parola più difficile della nostra vita da applicare tutti i giorni? Questa è una cosa che diceva mio nonno e mi ha scioccato proprio per tutta quanta la vita. Perché ti dico questo? Perché è il topic della nostra Good Life. Però intanto che ci pensi a questa cosa, ci ascoltiamo un sacco di buona musica. Il primo discone è davvero un discone, arriva Raf con la sua 2 e io ti auguro naturalmente, intanto che ci pensi, buon pomeriggio.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per

0: Ci sono loro le vibrazioni, convieni da me, dai, non posso farti aspettare fino alle 15:40, ti dico qual è la parola davvero più difficile da applicare, secondo la tradizione della mia famiglia almeno, è l'equilibrio. Ed è questo il topic della nostra parola, il nostro modo di dire, della nostra prossima Good Life, qui su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

0: GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi a Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti Bricogay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: Bricogay, se c'è l'ok è tutto un altro brico. Bricogay,
13: più vicino a te. Bricogay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
15: Back to Skoda, back to Auto Chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: e domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
6: Dimensione suono soft.

0: quanto basta per star bene? Mio nonno diceva che equilibrio è la parola più difficile della nostra vita. Gli svedesi invece racchiudono la risposta in un'altra parola in svedese che si dice lagom. Significa non troppo né troppo poco, ovvero la quantità appropriata, quella che si accorda alla situazione, ovvero appunto equilibrio. Può descrivere il calore del caffè che non deve bruciare né essere troppo freddo, per esempio la misura di un vestito che non deve essere stretto né troppo largo, il ritmo di una giornata, insomma l'equilibrio via via che viviamo. Lagom è un antico dativo plurale di lag, nel senso di ordine, giusta disposizione. Forse avrai sentito raccontare dei vichinghi che si passavano un corno di idromele bevendo affinché ne restasse per tutti, quindi la giusta quantità. E da lag e tom, ovvero intorno al gruppo, sarebbe nato lagom, una storia suggestiva con un'etimologia popolarissima. In latino Orazio celebrava l'aurea mediocritas, la preziosa via di mezzo, lì dove mediocrità non indica pochezza come oggi la intendiamo, ma evoca proprio equilibrio. In svedese si dice anche che la giusta misura è la cosa migliore, anche i latini lo dicono in media stat virtus, e che la misura cambia con le persone e le circostanze, di volta in volta dobbiamo vedere. Concediamoci una domanda semplice: quanto mi serve per essere contento, per stare in equilibrio? Il benessere spesso comincia proprio quando impariamo a riconoscere quel punto preciso da circostanza a circostanza e a gustarlo senza aggiungere altro, giusto per abitudine, o senza accontentarci di meno, al contrario. E allora, cosa e quanto ti serve oggi per star bene? Lagom. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: quanto è bello questo pezzo di Ozier, Take Me to Church. Abbiamo concluso con lui un'altra ora insieme e tu hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suon Soft. Naturalmente è sempre la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il giudice per la direttissima di Milano ha disposto l'obbligo di presentazione per 2 volte a settimana alla polizia giudiziaria per il ragazzo italiano di 21 anni di origine tunisina arrestato con l'ipotesi di propaganda e istigazione all'odio razziale per aver dato un calcio ad un rabbino. Nell'interrogatorio il ragazzo ha negato di aver preso di mira questo rabbino per il suo abbigliamento e per la sua fede ebraica. Il fratello del giovane e un loro amico di 19 anni sono stati denunciati a piede libero. A Pavia, riso venduto come biologico ma coltivato con sostanze non consentite, nell'indagine della Guardia di Finanza sono coinvolte 14 aziende, tra gli indagati anche il sindaco di Sartirana, Ghiselli, sequestri per oltre 10 milioni. Incidente questa mattina a Milano in via Giacomo Antonini, un uomo è stato investito da un motociclista, la vittima Luigi Donato, 76 anni, non ce l'ha fatta. Oltre

0: 100 milioni di euro di investimento, 15.000 metri quadrati di nuovi spazi, più di 28.000 metri quadrati di aree esistenti e riqualificate, sono i numeri del progetto T1 XL, l'intervento al Terminal 1 di Milano Malpensa promosso dalla SEA. Calcio Europa League, questa sera la Juve trova gli olandesi del NEC, Milan battuto ieri 2-0 dal Benfica. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Dopo l'informazione, ringraziando sempre i nostri giornalisti, torno a farti compagnia per l'ultima ora insieme in questo giovedì 17 settembre. Sono sempre Fabiana Sera, tu hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e degli eventi sul territorio. Bellissimo quello che ti propongo tra un po', giusto il tempo di ascoltare un sacco di dischi tutti insieme, tutti attaccati. E vabbè, il primo di quest'ora è davvero meraviglioso, tra l'altro ci commuove sempre, Una lunga storia d'amore, lui, Sava Sandir e Gino Paoli. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

0: Patience, per piacere raccogliamo delle firme per una reunion dei Take That, perché io ne ho davvero tantissima voglia. E tu? Li hai ascoltati su Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
17: Carriole, carriole, carriole.
18: Ma non era parole?
17: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
18: Un capolavoro senza tempo.
17: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
18: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
19: Brico Gay, più vicino a te.
17: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
20: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
21: Ma no, l'auto Rigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
20: Anticipo zero?
21: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
22: Autorigol!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
25: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
26: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
25: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
0: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
1: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.

0: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Che meraviglia ascoltarla sempre. E poi c'è Giorgia, tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, della musica, perché ti sto parlando del 19 e del 20 settembre, perché ritorna il Porta Nuova Music Fest. 50 artisti tra emergenti e famosissimi, 4 palchi distribuiti nel quartiere Porta Nuova dalle 18, un programma che alterna concerti live. Informati sul web, intanto continuiamo, c'è Blondie.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: storia. L'accompagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

capolavoro assoluto, ed è un bellissimo concludere con loro il nostro appuntamento di oggi. Mina e Alberto Lupo, naturalmente parole parole. Adesso un piccolo recap, Paglia News. Che bello questo giovedì, abbiamo imparato a fare la mela avvolta dalla pasta sfoglia, trovi la ricetta anche su dimissionesonsoft.it, facilissima da fare ma buonissima, abbiamo omaggiato anche questo autunno che sta per arrivare, ci stiamo chiamando. E poi nella seconda Good Life abbiamo scoperto cosa significa l'agom, che cosa bella.

0: svezia, felicità e tanta saggezza in questo equilibrio che insomma cerchiamo sempre di conquistare, ma veramente molto molto complicato. Io ti aspetto domani per il nostro Thanks God It's Friday. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene e ti auguro davvero una splendida serata. Ti lascio con Giampiero Di Sora.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Caso Garlasco, cadono le accuse per l'ex PM Venditti, non favorì l'archiviazione di Sempio. Per i giudici di Brescia, chiamati a giudicare l'ex procuratore capo di Pavia, non ci fu corruzione. E torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. In direttissima è stato disposto l'obbligo di presentazione per 2 volte a settimana alla polizia giudiziaria. Denunciati a piede libero il fratello e un loro amico di 19 anni. Oltre 100 milioni per 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e 28.000 di aree riqualificate. Sono i numeri del progetto T1XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso da SEA. A Milano l'inquinamento costa 11 miliardi l'anno tra morti premature, spese per farmaci e ospedali e giornate di lavoro saltate. La stima si trova nell'ultimo aggiornamento del progetto europeo Valesor. Calcio Europa League, questa sera alle 21, la Juve ospita gli olandesi del NEC. E poi le elezioni in Svezia, vince il centro-sinistra, si dimette il Premier. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
13: Buon giovedì pomeriggio da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21, come stiamo facendo ormai da 3 o 4 giorni. Saluto anche Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Mi auguro che tu stia trascorrendo un bel pomeriggio con le nostre emozioni, perché noi siamo la radio che ti coccola l'anima, che ti accarezza con la propria musica. A proposito di musica, arriva la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Ti amo, non ho nessun pensiero che non sia tuo, non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla, dormi stanotte sul mio cuore.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: modo tuo, la canzone di Elisa nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338-2298-731 www.comprorodoro.it.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto?

stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti.

0: www.momocautogroup.com.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Photon, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza via Le Sicilia 48.
13: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35. Su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Michael Fid da Dimensione Sono Soft. A quest'ora si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Francesca è andata a Parma e ci parla di un piatto in particolare. Ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che nei giorni scorsi sono stata a Parma. Ebbene,

0: a Parma ho scoperto un piatto che non avevo mai assaggiato, un piatto semplice, un nome dialettale quasi misterioso, e quindi insomma si chiama picaia. Avete mai assaggiato? Allora, nasce nella cucina domestica padana, naturalmente dalla capacità dell'ereditore di trasformare un taglio di carne non particolarmente pregiato come la punta o il sottopancia del vitello in un piatto della festa. A Parma era una preparazione popolarissima nelle case come nelle osterie. Il termine picaia indica proprio nella tradizione parmigiana questo particolare taglio di carne, davvero interessante. Allora, arriviamo al cuore della ricetta, perché il bello della picaia è proprio quello che si nasconde dentro, cioè la carne viene aperta formando una grande tasca e poi viene farcita con pochi ingredienti ma molto parmigiani, cioè pane grattugiato, parmigiano reggiano ovviamente, uova, brodo, sale, pepe, e a seconda delle ricette di famiglia ovviamente viene aggiunto, non so, noce moscata, il prezzemolo, insomma dipende. La tasca viene poi cucita con ago e filo, e un tempo la picaia veniva soprattutto lessata lentamente nel brodo insieme a sedano, carota, cipolla, e poi veniva servita fredda o tiepida, tagliata a fette e accompagnata dalle salse dei bolliti. Oggi è molto diffusa anche la versione al forno, che è quella che ho mangiato io, che viene prima rosolata e poi cotta lentamente, magari con un po' di vino bianco con gli aromi, fino ad ottenere questa carne che è tenerissima. Ovviamente nel passato si preparava nelle occasioni importanti, nei pranzi della domenica, nei giorni di festa, perché è una preparazione che richiede tempo, attenzione, anche una manualità, insomma, che forse appartiene solo alle nonne. Sapete qual è il segreto della picaia perfetta? Allora, in realtà sono tre i segreti. Uno è il parmigiano reggiano ben stagionato, quindi diciamo un 30 mesi, che naturalmente deve essere messo in un ripiano morbido ma compatto, e soprattutto non bisogna riempire troppo la tasca, perché durante la cottura il ripieno aumenta di volume, quindi se abbiamo esagerato nel riempimento si rischia di rompere la carne e far uscire tutto il contenuto. La cottura lenta, senza fretta, perché carne e ripieno devono diventare quasi una cosa sola, e quando finalmente arriva in tavola la prima fetta rivela il suo cuore dorato, e si capisce perché da un taglio povero sia nato uno dei piccoli tesori della cucina parmigiana. Provatelo perché è buonissimo. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: 7 Seconds, Yusundur, Dimensione Sono Soft, tempo di notizie, tra poco le ultime dalla redazione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60.

0: presenta The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Sera da Francesco Di Bruno. A caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti. L'ex procuratore era sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. E torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. Denunciati a piede libero il fratello e un loro amico 19enne, i due si difendono: non l'abbiamo picchiato, era lui che ci filmava, vorremmo incontrarlo per scusarci. A Milano l'inquinamento costa 11 miliardi l'anno tra morti premature, spese per farmaci, ospedali e giornate di lavoro saltate. La stima si trova nell'ultimo aggiornamento del progetto europeo Valesor. Calcio, Europa League, questa sera alle 21, la Juventus ospita gli olandesi del NEC. La dichiarazione del ministro Crosetto: la Marina italiana garantirà il passaggio delle nostre navi per Bab el Mandeb senza attendere la missione europea. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
10: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando in questo giovedì pomeriggio. Giovedì si dice gnocchi a Roma, anche a Milano, che dici? Si dice anche a Milano, credo proprio di sì. Ma insomma, oggi anche la mia amica Emanuela mi aveva proposto di mangiare gli gnocchi a pranzo, ma io ho optato poi alla fine per il merluzzo, salutista come sono. Va bene, detto questo arriva la canzone d'amore, c'è il nostro aforisma.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

0: Tiziano Ferro a Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi.

0: Vivi le emozioni della musica che ami.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interesse. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
13: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
14: Back to Skoda, back to Autochioda. Con i voucher, incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: domeniche. Vieni a Melzo in via di Spucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Vendesi

0: Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'incontro.

0: È una delle canzoni più famose di Francesco De Gregori, si chiama Alice. Prima dell'appuntamento con le ultime notizie, buona serata da Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione. Con sconti fino al 50%. In negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7

0: 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti, l'ex procuratore di Baviera, sospettato di aver incassato denaro per fare archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino, denunciati a piede libero anche il fratello e un loro amico 19enne. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. L'agente di polizia fuori servizio che lo aveva investito ha patteggiato per omicidio stradale 2 anni di reclusione con pena sospesa e ritiro della patente per 1 anno. A Milano l'inquinamento costa 11 miliardi l'anno tra morti premature, spese per farmaci e ospedali e giornate di lavoro saltate. La stima si trova nell'ultimo aggiornamento del progetto europeo Valesor. E poi il calcio con l'Europa League. Ieri il Milan è stato sconfitto a San Siro 2-0 dalla Benfica e questa sera alle 21 scende in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Le notizie che incalzano giorno dopo giorno, notizie di guerra sempre da quei due versanti, l'Ucraina da una parte e il Medio Oriente dall'altro, riaprono il dibattito che in realtà noi viviamo da quel giorno di febbraio del 2022 sul rischio di guerra che ci può coinvolgere in qualsiasi modo. E un po' ci coinvolge già, sia pure emotivamente, sia pure con gli aspetti e gli effetti e i danni collaterali delle guerre ibride o della guerra che è combattuta anche a colpi di blocco di quelle che sono le traiettorie, i percorsi delle petroliere. Però c'è anche il rischio della guerra, quella vera, e su questo, come si sa, la politica si divide aspramente. È facile dire vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace. È facile dire certo non vorremmo che i nostri uomini, i nostri giovani vadano a combattere. Nessuno vuole questo. È da 80 anni che viviamo questo felice incantesimo, quello della pace. Ma se c'è una guerra, cosa bisogna fare? Se c'è una guerra in cui c'è un invasore e uno che viene invaso, dobbiamo voltarci dall'altra parte? Il problema è quello. E non possiamo sempre dire ma ci sono le armi della diplomazia. Le armi della diplomazia non hanno fin qui fermato Putin, non hanno fin qui fermato Netanyahu. Bisogna essere molto chiari e molto netti con noi stessi. Cosa siamo disposti a fare per stare dalla parte per cui poi ci battiamo, per i palestinesi, per gli ucraini o per chiunque altro? Che cosa facciamo? Soltanto scendiamo in piazza con dei cartelli? Oppure che cosa facciamo se noi pensiamo che in prospettiva noi stessi possiamo essere presi di mira? Scendiamo in piazza con i cartelli, prendiamo le bandiere arcobaleno, o in qualche modo dobbiamo pensare a difenderci, agli strumenti di difesa, agli eserciti professionali di difesa, se proprio bisogna parlare di uomini oltre che di mezzi. Ecco, su questo il dibattito purtroppo è ancora molto molto molto arretrato. Dobbiamo guardarci negli occhi e sapere quello che vogliamo. Ed è inutile poi richiamare i sacri principi. Tra i sacri principi del nostro paese c'è anche quello di avere riavuto la libertà e il diritto a sedere al tavolo delle democrazie, perché si è fatta la resistenza e non si è fatta con le bandiere.

0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. L'appuntamento è per domani 18 di settembre, venerdì alle 19 nella Sala Verdi del Conservatorio proprio di Milano. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili previa prenotazione. L'orchestra Erasmus riunisce giovani musicisti che hanno svolto o stanno svolgendo un'esperienza di mobilità nell'ambito del programma Erasmus. Sicuramente è un appuntamento da non perdere. Concerto gratuito a Milano il 18 di settembre. Sala Verdi, domani. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Céline Dion a Dimensione Sono Soft, tra poco la nostra Good Life, molla la presa al momento giusto.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovare

0: trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Pronti a ripartire?
7: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: La perturbazione è giunta tra questa notte e stamattina sulle regioni settentrionali, che ha portato dei temporali anche piuttosto intensi, si sta spostando verso l'Italia centrale, quindi tra la Lombardia e il Piemonte ci attendiamo un miglioramento del tempo che è già in atto. Si attenuano definitivamente le piogge, tornano anche delle belle schiarite e domani sarà una giornata più che discreta, con solo un po' di variabilità in montagna in vista di un weekend di sole. Anche le temperature nel weekend risaliranno un po'. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: C'è la nostra Good Life del giovedì sera qui a Dimensione Sono Soft. Oggi facciamo un salto nella psicologia per scoprire un concetto che sembra un controsenso ma che può davvero cambiare il modo però in cui affrontiamo le giornate. Il paradosso della resa di Carl Gustav Jung. In parole semplici, Jung sosteneva che ciò a cui opponi resistenza persiste. Ti è mai capitato per esempio al mare di cercare di tenere sott'acqua un pallone gonfiabile con tutte le tue forze? Cosa accadeva? Cosa succede? Più spingevi verso il basso, più schizzava fuori non appena mollavi la presa. Ecco, per Jung le nostre emozioni, i nostri difetti funzionano esattamente così. Più cerchiamo di negarli o combatterli, più prendono potere su di noi, consumando le nostre energie migliori. Arrendersi in questo contesto non significa affatto gettare la spugna o essere passivi. Al contrario, è un atto di estremo coraggio. Significa guardare in faccia la realtà, accettandola più o meno serenamente. Jung ci insegna che solo quando smettiamo di lottare contro una parte di noi o contro una situazione che non possiamo cambiare, accade qualcosa di magico, la tensione si scioglie e quella situazione inizia finalmente a trasformarsi. Jung stesso, nei momenti di grande confusione interiore, non cercava soluzioni logiche forzate, si metteva per esempio a giocare con i sassi, a costruire piccoli villaggi di fango sulla riva del lago di Zurigo, accettava il suo bisogno di non sapere, si arrendeva al momento e proprio in quel gioco infantile trovava la chiave per le sue intuizioni più brillanti. La soluzione spesso non arriva quando combattiamo, ma quando facciamo spazio affinché possa finalmente bussare alla nostra porta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
2: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai.

0: Nicoletta Strambelli in arte Patti Bravo, a Dimensioni Sono Soft. Stanno per arrivare le ultime notizie dalla redazione per restare informati.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.

0: tasse. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno, presentato a Milano il nuovo report Mobilità. I dati restituiscono una città che è profondamente cambiata: meno auto, crollo dell'inquinamento, soprattutto in area C, e aumento dell'utilizzo di bici e mezzi pubblici. Caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti. L'ex procuratore di Pavia era sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato resta intatta per i giudici, ma riguarda altre persone. Torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino, denunciato a piede libero invece il fratello e un loro amico di 19 anni. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. L'agente di polizia fuori servizio alla guida dell'auto ha patteggiato ora per omicidio stradale 2 anni di reclusione con pena sospesa e ritiro della patente per 1 anno. Calcio, Europa League, questa sera alle 21 la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sala, che ti sta parlando in questo giovedì 17 di settembre, con la musica e le emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. A proposito di emozioni, arriva in questa serata la nostra canzone d'amore. Alza il volume della tua radio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: anche Chris Ria nella nostra serata qui a Dimensione Sono Soft. Josephine è la musica della radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in

0: Collaborazione con
1: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: BricoK, più vicino a te.
11: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
14: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
16: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
17: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
16: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
17: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
20: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
17: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
20: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta

0: con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: La perturbazione è giunta tra questa notte e stamattina sulle regioni settentrionali, che ha portato dei temporali anche piuttosto intensi, si sta ora spostando verso l'Italia centrale, quindi tra la Lombardia e il Piemonte ci attendiamo un miglioramento del tempo che è già in atto, si attenuano definitivamente le piogge, tornano anche delle belle schiarite e domani sarà una giornata più che discreta con solo un po' di variabilità in montagna in vista di un weekend di sole. Anche le temperature nel weekend risaliranno un po'. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Forse una delle canzoni più famose al mondo, Frank Sinatra con la sua My Way a Dimensione Sonosoft. Siamo per salutarci. E così siamo arrivati ai saluti. Da Giampiero Di Sora è veramente tutto. Ci ritroviamo domani tra le 17 e le 21, sempre con la radio del benessere Dimensione Sonosoft. Ti auguro di trascorrere un bel giovedì sera e passalo con le persone a cui vuoi bene e a cui tieni in particolare. Buona serata, ciao!
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Tanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Auto Rigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno. Vasta operazione della Polizia di Stato, arrestati 17 membri di un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. Tra gli arresti in flagranza figurano 6 soggetti residenti nelle province di Torino, Milano e Padova. Il caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti. L'ex procuratore di Pavia era sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. Depositate le motivazioni della sentenza con cui è stata confermata la condanna a 27 anni di reclusione per l'omicidio a Rozzano di Manuel Mastrapasqua, ucciso per delle cuffie da 14 euro. Per i giudici d'Arezza, nessuna empatia e un uso della violenza come forma di affermazione personale. A Milano ora è ufficiale, nascerà Largo Dario Fo. In occasione dei 10 anni della scomparsa del premio Nobel, la città gli renderà omaggio con l'intitolazione di un largo vicino all'università statale, non lontano dall'abitazione dove visse con la moglie Franca Rame. E poi il calcio, Europa League, questa sera alle 21, la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, le news, tornano domani.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: I tuoi occhi, due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile, l'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni

0: A chilometro Russo, nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
2: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ. Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
3: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Auto Rigol di...
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di via Gallarate e nel centro usato di via Novara.
13: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
6: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo.

0: Attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Bricogay. A settembre super risparmio su giardino, idropittura, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico. Brick OK,
2: più vicino a te. Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auguri Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 100.

0: come Milano. M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza via Le Sicilia 48.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.